0: scritta gli è piaciuta a quanto pare, e abbiamo deciso di fare, poi siamo tanto amici, quindi poi comunque quando la collaborazione nasce con amore, secondo me è diverso da farlo a tavolino, non perché ci sia niente di male, ma perché io non sono capace. Cioè, quando tu mi dici fai una cosa, è il momento giusto in cui io faccio l'esatto opposto. Infatti mi sono rovinato la vita in genere con queste cose.
1: Perché io faccio bambini, opposto. Quando mamma ti dice non fare quello,
0: metto le dita nella presa proprio così, ho capito? Questo succede a me nella mia vita. E come puoi ben vedere, sono ridotto malissimo.
1: Pensa se i nostri genitori ci avessero cresciuto dicendo no, mi raccomando, non mangiate la verdura. Noi,
0: mamma mia, broccoletti.
1: Vegetariani e broccoletti.
0: Broccoletti e via.
1: Senti, invece anche come Fabrizio, visto che l'hai citato, tra l'altro ho visto che oggi ha annunciato il tour, quindi insomma anche tu sei qua per annunciare le due date che ricordiamo, sì. 21 di ottobre a Roma e il 25 a Milano. Come sta Fabri? Lo senti ancora?
0: No, sì, ma vado a pranzo sto weekend, vado a pranzo a casa sua. Allora, lui è la persona, insieme a Andrea, insieme a, ad altre persone ho conosciuto nella musica, ma secondo me lui è proprio amico mio, cioè io gli voglio proprio bene, come togli la musica che sono fan, e questo però era già prima.
1: Sì.
0: In genere si dice non incontrare i tuoi idoli perché ti potrebbero deludere, guarda.
1: Non è stato così.
0: Ma manco per niente, come se fosse mio fratello.
1: Poi cucina bene.
0: A voglia. Stai scherzando, io so far ghiaccio, almeno magno. E praticamente... la cosa bella del suo tour ora, secondo me, hai visto che fa questa specie, non so, del contest, ho letto una cosa, che praticamente fa aprire giovani nuovi che suonano.
1: Okay, figo.
0: È fighissimo, no? Dare l'opportunità, ma l'ha sempre fatto, oggettivamente.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Ora lo fa proprio pubblicamente, ed è fighissimo il fatto che dia sempre un'opportunità e dia sempre una mano a persone che magari in quel momento non è che non se lo possono permettere, ma è talmente tanto vasto questo mondo che non sai manco da dove iniziare.
1: Sì,
0: e una persona come Fabrizio che ti dica qualcosa,
1: ma ci sta,
0: capito?
1: Quando hai modo di dare voce a qualcuno perché tu hai lo strumento e lui no, ci sta a farlo, secondo me è una cosa bellissima, anche assumersi un po' la responsabilità di prendersi cura e di far crescere delle cose. Però è bello, perché poi effettivamente Fabrizio è proprio un essere umano.
0: Sì, ma Fabrizio non lo fa perché
1: no.
0: Deve farlo, capito? Cioè lo fa proprio perché lui è così.
1: Sì,
0: cioè io non ho mai percepito il fatto che lui lo facesse perché doveva far vedere di essere buono.
1: Ci sta.
0: Cioè lui è buono, punto. Ed è questa una cosa che io percepisco subito, devo dire. Cioè questa presunzione di capirla subito.
1: Buono Fabrizio, buono Andrea, buoni gli occhi di Eddie Brock. E allora mancano solo i tarocchi.
0: Anvedio. Scordarti me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi di casa.

0: I tarocchi di Eddie Brock alle 16.26 è di qui con noi, te li sei mai fatti leggere? Cioè, lei...
1: Ma che sei matto? C'ho una paura incredibile. Magari dice paura... schioppo domani e ci sto tutto il tempo a pensare.
0: Però bravo che ne hai scritto, esorcizzare la paura attraverso la scrittura, è bellissimo.
1: Sì, dai, anche perché, ma sai perché? È comunque un mondo affascinante.
0: La canzone è il pesce.
1: Pesce, vomito, ragni. No, ragni è fatta da nanai. Ragni no.
0: No, ragni io sono ornitofobico, dovrei scrivere una canzone che si intitola
1: Sciapore da uccelli.
0: Sì, però non credo di poter scrivere una canzone che si intitoli Uccelli.
1: Perché no?
0: No, non lo so.
1: Hitchcock.
0: Sarebbe, beh sì, lui poteva. E poi lui era gli uccelli, io dovrei solo fare uccelli. Comunque, uccelli, a prescindere dalle nostre stupidaggini, noi vi ricordiamo prima di tutto 21 ottobre e 25 ottobre a Roma e a Milano le nuove date del tour di Eddie Brock. Prima di andare via, ti volevo chiedere, visto che abbiamo ascoltato anche tra le tante canzoni il brano di Sanremo, A distanza di tempo, come lo vivi adesso, se ci ripensi? Sanremo, cosa è stato Sanremo per te?
1: Ma guarda, ti ripeto, è stato stancante, perché io personalmente forse in quel momento lì c'avevo delle idee mie, tutte le cose mie. Quindi poi anche il posto sono stato stanco, poi io sono un ragazzo di 28 anni anche molto impulsivo, quindi tante volte dico delle fregnacce, ma lo ammetto con serenità, cioè nel senso non c'è alcun problema, sono umano anch'io, sbaglio anch'io. Mi è capitato di dire fregnacce, lo ammetto, però diciamo che alla fine, ridendo e scherzando, poi la cosa che mi ricordo è che ci sono andato.
0: Sì.
1: Non mi va di mettermi a pensare a cose. La canzone comunque è piaciuta, sta piacendo. Vedo che la gente è contenta. Tutte le percezioni che ho io ce l'ho solo io, perché io mi faccio tantissimi pensieri intrusivi e penso che anche gli altri pensino male di me solamente perché io penso male di me. Questa è la cosa, no? Quindi tutte le mie paranoie poi alla fine sono solo mie. Tante volte comincio a dire, la gente non mi vuole bene, no, sono arrivato ultimo perché gli faccio schifo, o la canzone farà vomitare a tutti, io sono una pippa. Poi cominci a pensare, però perché guardi che solo quello e non guardi che 15 milioni di persone hanno ascoltato la canzone? Certo. Perché non guardi quando ai concerti la cantano? Perché purtroppo una persona che non si è mai imparata a apprezzare è più facile demolirsi che schermarsi. E io però piano piano, dopo aver detto una marea di fregnacce, sono arrivato al momento in cui ho detto facciamo questo percorso psicologico, come diceva mio nonno.
0: Bravo.
1: Per stare tranquillo, ma nella vita, non nella musica.
0: Per scoprire che tutte le medaglie hanno anche l'altra faccia.
1: Bravissimo.
0: E noi spesso non la guardiamo solo perché è appoggiata al tavolo. Poi basta invece prenderla in mano e accorgersi che ci sono tante altre cose. Allora, Eddie, come al solito, è stato un piacere trovarti.
1: Piacere mio.
0: Come ogni volta che ti intervisto dico sempre, ti rinnovo l'invito. Quando vuoi venire qua, cioè passi da qua, diccelo, e noi facciamo programmi insieme perché è molto divertente.
1: Ci sono
0: panettoni, Spider-Man, eccetera.
1: Quando
0: eccetera.
1: Vuoi facciamo un'ora di fregnacce.
0: Potremmo farlo il fregnaccio Z.
1: Fregnaccio Z.
0: Grazie mille Eddie Brock, vi ricordiamo 21 ottobre a Hacienda di Roma e invece 25 ottobre Santeria Toscana a Milano. E chiudiamo ringraziandoti, dicendoti che lei è bellissima.
1: Ma non è il mio pigiama come sopra. Ciao.
0: Eddie Brock su Radio Z nel collettivo.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Andiamo a vedere le notizie principali partendo dalla 12 Genova-Rosignano, perché tra Chiavari e Recco verso Genova c'è una coda di 5 km per un veicolo in avaria. Consigliamo di uscire a Rapallo e rientrare a Recco dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo adesso invece sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo un chilometro di coda nei tratti compreso tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna, così come anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna, e poi anche nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto e Pedaso e Grottamare sempre in direzione di Taranto. Andando invece sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pere Milano Est verso Brescia, il traffico è intenso a causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
2: Quanto piccola sta casa.

Il singolo che ha anticipato l'uscita di Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete, che l'ha presentato proprio qui il 2 di ottobre, venerdì scorso. Invece poco fa con noi c'è stato Eddie Brock, tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play. Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Oro alle 16:43 minuti su Radio Z nel collettivo. Tra poco dobbiamo parlare di San Siro, perché è appena uscita una notizia molto importante che riguarda in un certo senso da vicino anche la musica.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Le 16:44 su Radio Z nel collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini. È arrivata un'ultima ora che ha a che fare con San Siro, perché il TAR di Milano ha bocciato ufficialmente tutti i ricorsi presentati contro la vendita di San Siro al Milan e all'Inter. Questo vuol dire che si prosegue con il progetto di realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter con l'abbattimento di San Siro. Quindi è ufficiale, ormai crediamo di poterlo dire. San Siro verrà abbattuto, vedremo che cosa ne rimarrà, e lì di fianco verrà costruito il nuovo stadio di Milan e Inter.

Puccio, Mia e Cristi alle 16.47, Radio Z, il collettivo Non mi innamorerò, e per quello che abbiamo detto poco fa rispetto alla notizia su San Siro, il fatto che si proseguirà insomma con il progetto di demolire San Siro per ricostruire il nuovo stadio del Milan e dell'Inter a Milano nell'area circostante, ovviamente questo crediamo che riguarderà anche la musica, perché anche i concerti presumiamo che verranno poi spostati nell'altro stadio.

0: Italiano Anthem, Sfera Ebbasta e Rashlan dal 2022 alle 16:53 minuti su Radio Z nel collettivo, attendendo poi il nuovo attesissimo album, perdonate il gioco di ripetizioni, ma il gioco di ripetizioni, va bene, la ripetizione delle parole, ma sicuramente sappiamo che ormai Sfera è forse l'artista che sposta più numeri a livello di streaming e non solo nel nostro paese, e quindi sappiamo quanta veramente voglia ci sia di musica nuova di Sfera, così come abbiamo sempre voglia di ascoltare la versione un po' romantica di Ernia, che da sempre insomma ha raccontato, ora si è anche sposato, quindi ufficialmente è ancora più romantico e si esibisce anche con la fede sul palco, anzi la sfoggia con grande orgoglio, e allora questa è Dedica.
1: Il nome è un sogno.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rewind My Mind, Steve Edwards e Planet Funk alle 16.59 a chiudere questo appuntamento del Collettivo Z, ma domani ce ne sarà uno nuovo, sempre dalle 15 alle 17, sempre con Nick Giustini, anche domani ospiti, perché domani racconteremo di un bellissimo progetto che riguarda un amico di Radio Z, un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere pochi mesi fa, lui si chiama Arnava, quindi domani preparatevi perché tra le 16 e le 16.30 faremo veramente un bel viaggio che ha a che fare anche con il cinema. Ora però la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta, e noi ci risentiamo domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Prontissimi anche quest'oggi con Generazione Z fino alle ore 19 e come sempre con questa squadra, ovvero lei, Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, Fiumicino. Ciao Ale.
4: Buongiorno Francesco Taranto, anche oggi sì, io in diretta qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino, tu invece dagli studi di Milano. Senti, qual è il tempo lì a Milano, il meteo? Allora, io voglio sapere.
2: Si stava un po' rannuvolando, mi sta arrivando, sì. Mi sa, signora mia, il brutto tempo sta arrivando. Sì, lì invece a Roma?
4: Anche, stessa cosa, fa anche piuttosto freschetto, se proprio te la devo dire tutta. Anche qui dentro all'aeroporto, infatti vestita un po' leggerina. Vabbè, signori miei, allora, che ne volete, a una certa età si parla anche di questo.
2: Sì, assolutamente, non di solito chiedevamo di portarti magari uno spritz così, oggi magari se fate un maglioncino, qualcosa, una sciarpina, portatela.
4: Una sciarpetta.
2: Potrebbe servire. Viaggio con Safe.

0: Niente, questo è il momento in cui io necessito di fare il mio commento tecnico. Ragazzi,
1: vai.
0: In radiovisione avrà sicuramente visto il video, senza nulla togliere a Saif, che è un gran bel ragazzo, però Biagio veramente è più del vino, pazzesco questo singolo. Comunque Spirituale, ritrovato su Radio Z.
1: È vero, sempre in grandissima forma il mitico Biagio nazionale. Ora i nostri amici tedeschi, Gut Genug.

0: tanto.
1: 17:09 minuti su Radio Z in Generazione Z, Rari dal Tacco, con la sua canzone praticamente quasi omonima, cioè Dal Tacco, giustamente, per ricordare sempre che arriva dalla Puglia. Dico bene, cara Alessandra Vatta, giusto?
2: Esatto, per omaggiare la sua regione di origine, che, per chi non lo avesse capito, è proprio la Puglia, perché il tacco si intende il tacco d'Italia. E soprattutto per tutti coloro che non sanno pronunciare la R, lui ci tiene a rimarcarla nel suo nome con ben due R iniziali, Rari dal Tacco. È un esercizio per chi non la sa pronunciare.
1: È vero.
2: Arriva mai lì,

0: La nostra Miley con Best Persuade su Radio Z. Francesco Taranto, sai che lei talmente tanto vuole dormire nel suo letto che ha annullato alcune date del suo tour troppo lontane da casa per poter tornare a casa sua e dormire nel suo letto proprio.
1: Non ci credo. Ma se non sbaglio anche Madonna c'è una cosa simile, però lei faceva di più perché ovviamente è Madonna, quindi si faceva portare la sua camera da letto nelle varie città del mondo, anche tipo l'armadio. È bellissimo, meraviglioso. Samurai J.

0: Red Light di Tedua, 17:18 minuti su Radio Z in Generazione Z, l'unico programma, l'unica radio che ha una postazione all'aeroporto di Roma Fiumicino, non solo in un aeroporto, proprio in generale, io direi al mondo, però nello specifico appunto siamo a Fiumicino. Com'è oggi tra l'altro la situazione, cara Ale?
1: Oggi c'è un sacco di gente, in tantissimi stanno venendo a chiedermi informazioni anche un secondo fa, mentre già in onda mi hanno chiesto diverse cose. Io ne approfitto per ribadire che più di tanto non posso aiutare i passeggeri, mi piacerebbe, ma non ho risposte da dare. Però insomma mi fa piacere se passano qui a salutarmi. Ricordo che sono al Terminal 1 alla nostra postazione di RTL Radio Z all'aeroporto di Roma Fiumicino.
0: Bello, così facciamo due chiacchiere magari anche insieme. Ella Langley.

0: Ella Langley su Radio Z, 17:23 minuti. Lei che è stata l'unica ad aver superato le 23 settimane consecutive nella Billboard Hot 100 e quindi il successo di Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You.
1: Cioè l'ha superato Mariah, non ci credo,
0: sì,
1: pazzesco.
0: Sì, da quel punto di vista sì, sì poi sì, ovviamente no. Deve reggere tutti gli anni in cui ha retto Mariah Carey, però
1: esatto.
0: Insomma sì. Sì,
1: ancora sì. Non viene scongelata ogni dicembre, diciamo.
0: No.
1: Cioè senza di me.
2: Seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno... Quel giorno che fa schifo da dimenticare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, scenario analogo con 1 km di coda invece tra Pedase e Grottammare in direzione di Taranto. Spostandoci invece sulla A4 Milano-Brescia, riscontriamo 1 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. La causa è una collisione tra tre auto, si viaggia esclusivamente in prima corsia. E andando poi invece in A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Firenze Pruneta verso Milano, abbiamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Chiudiamo con la 7 Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, 1 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

0: Cabana it estiva di quest'estate 2026 per quanto riguarda i Raman, 17:37 minuti. Ritorniamo allora all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta e ovviamente con anche le tante notizie che riguardano il mondo in generale dell'aeroporto di Fiumicino. Carale, che ci racconti oggi?
1: Allora, più tardi vi parlerò di un podcast molto interessante, però aspettiamo un po' a parlarne. Prima volevo dirvi intanto una cosa su Irama, non so se l'hai sentita Francesco Taranto, prima di volare qui e raccontarvi un po' l'atmosfera dell'aeroporto di Fiumicino, che sembrerebbe non andare tanto d'accordo. Ovviamente sono indiscrezioni, noi parliamo così per sentito dire, però insomma gli addetti ai lavori un po' sostengono che ci siano state un po' delle incomprensioni, ecco, chiamiamole così, con gli altri giudici. E questo perché Irama si è subito entrato, no, nel vivo della figura del giudice che deve inquadrare post Achille Lauro in modo molto severo, però, cioè molto severo, sembrerebbe alcune volte forse un pochino poco empatico, e questo magari non è piaciuto tanto invece agli altri giudici, che sono molto più coesi nel cercare di essere un pochino più ironici, eccetera, e questo non è particolarmente piaciuto, almeno questo dicono le indiscrezioni. Poi saremo a vedere appena è iniziata la sua esperienza, quindi insomma avrà modo di rifarsi qualora fosse vero,
0: certo,
1: ricordiamo il condizionale d'obbligo.
0: Esatto,
1: detto ciò, io ti ti racconto qui invece che succede nell'aeroporto. Allora, fino a poco tempo fa era bello pienotto, con un sacco di gente che correva a destra e a sinistra. Io ho ricevuto più richieste, indicazioni oggi rispetto, dov'è il bagno, dov'è l'acqua, dove trovo il gate A76, dove trovo il ristorante questo, dove trovo il McDonald's, insomma un sacco di informazioni, ho avuto richieste di un sacco di informazioni. Oggi ancora più rispetto a tutte le altre giornate, oggi non riesco nemmeno a parlare italiano. Adesso è un momento invece piuttosto tranquillo, quindi forse sono partiti un po' di aerei, comunque la situazione è abbastanza tranquilla. Italiani non ne ho sentito uno, sono andata anche al bagno, non ne ho sentito uno, e tantissimi spagnoli, tantissimi europei, insomma ti aggiornerò poi.
0: Non partiamo più ormai, purtroppo, arrivate a ottobre, insomma, a tra poco.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 17:40, ben ritrovati su Radio Z, Generazione Z, con Francesco Taranto e Alessandra Vatta in questo martedì un po' uggioso in quasi tutta Italia, ma lo sapevamo sarebbe arrivata un po' la nuvola sull'Italia di questo martedì 6 ottobre.
0: Niente, visto che stavamo dicendo già da un po', no, che l'estate è finita, eccetera, eccetera, che nessuno parte più, gli italiani ovviamente, poi invece meno male molti stranieri insomma arrivano ancora all'aeroporto, ecco anche un pochino questo tempo appunto un po' uggioso, autunnale giustamente, se non in autunno, però a ricordarci proprio la stagione. Mentre il nostro Napoleone ci riporta un po' all'estate, meno male, no? Almeno lui, cucù Marie!

0: proprio così, cucù, Marie di Napoleone, 17:44 minuti. Tra l'altro stavo cercando appunto sue date live, eccetera, eccetera. Proprio oggi, proprio questa sera, si esibisce a Milano alla Santeria Toscana. Quindi se volete, se siete qui, insomma, a Milano, sentire il buon Napoleone, anche più che altro così, per fare un tuffo di nuovo nell'estate, visto che fuori l'estate mica tanto, almeno magari, no? Potremmo sognare con la sua musica.
1: Con quest'aria da innamorato anche, no? Un po' da primo appuntamento mi dà l'idea, un po' La La Land, per poter inquadrare un po' un film leggiadro e leggero che può ricordare un po' Napoleone. C'è Olivia Dean, anche lei molto romantica, Baby Steps.

0: muori.
1: I pinguini tattici nucleari su Radio Z. Francesco Taranto, non abbiamo ancora detto una cosa importantissima. Il 6 ottobre del 1924, dalla stazione San Filippo nel quartiere Parioli di Roma, la voce della violinista Ines Donarelli pronunciava le prime parole della radiodiffusione italiana. Iniziava così questa avventura straordinaria. Nasceva la radio in Italia 102 anni fa, ragazzi.
2: Che bello, ragazzi. È vero. Avevo visto proprio dei post poco fa su questo. È vero, non avevamo ricordato, quindi insomma, diciamo, è un po' anche il nostro compleanno, diciamo così, adesso in realtà noi siamo una piccolissima parte, però comunque auguri
1: happy birthday 102 candeline.

Banca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere.

0: Novità da parte di 22 Simba, il nuovo singolo si chiama Ne vale la pena. 17:54 minuti qua in Generazione Z.
1: Eccoci qua, ci siete voi soprattutto al 335 30 10 25 che ci state scrivendo. Fra poco magari leggiamo qualche messaggio. Lost Frequencies.

0: IC Sub-Zero Mujer, 7:59 minuti puntuali ovviamente in questa prima ora, cara Alessandra Matta. Mario, torneremo tra pochissimo per tutta la seconda fino alle ore 19, non vi abbandoniamo, non pensate che insomma vi abbandoniamo, anzi abbiamo anche altre cose da raccontare pure dall'aeroporto di Roma Fiumicino tra poco, giusto?
1: Esatto, fra poco vi parlerò anche io qui di una seconda stagione di un podcast che nasce proprio qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Però no spoiler, non troppo spoiler, rimanete collegati con noi che ve ne parlo fra pochissimo.
0: Ci sta, ci è incuriositi intanto, cara Ale, torniamo tra poco. Sono le 18.

0: al di là della collaborazione di cui stiamo parlando già da qualche settimana, invito ad andare ad ascoltare bene il testo, perché è molto interessante, fa pensare. Siete su Radio Z, ovviamente loro erano Annalisa e Madame, e noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: E invece lui è uno dei talenti principali, lo diciamo, lo ricordiamo spesso, insomma, tra i più giovani, davvero bravissimo e già super di successo, ovviamente. Sombra, My Body Isn't Ready.

0: riprendendo proprio I'm Yours di Jason Mraz, Rove con ancora 18 e 10 minuti. È bello quando gli artisti riprendono anche le canzoni, non solo come sempre, ma in questo caso proprio, diciamo, come melodia, no? Però unendo ovviamente una canzone che poi è totalmente diversa, diciamo. Bello.
1: Bello, bellissimo, un bel ritorno al passato, spesso lo diciamo, no? Come gli artisti riprendano principalmente sonorità 90-80, in questo caso siamo nel periodo degli anni 2000, però insomma ci piace, I'm Yours di Jason Mraz. C'è Jimmy Neyro con E allora?
2: Mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la chica te la do,
3: sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: forse tra i brani anche più, più brevi, stavo dicendo, tra i brani più brevi anche che passiamo qui su Radio Z, Jimmy Nairo con E allora alle 18:13 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Grande Jimmy Nairo che abbiamo già conosciuto ovviamente con Splinter Cell, poi l'abbiamo conosciuto proprio veramente, fisicamente diciamo, anche all'Arena di Verona, al nostro Radio Z Future Hits Live, dove è stato anche premiato perché è stato davvero il più, tra gli artisti emergenti ovviamente, no, il più ascoltato tra l'agosto precedente e l'agosto invece di quest'anno. Comunque insomma, talento da tenere d'occhio, sicuramente anche per il futuro.
0: Una bella novità intanto, l'ascoltiamo insieme, Audrey Hobart con Sue Me.

0: Bagno a mezzanotte di Elodie su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Lo ricordiamo, lui in diretta dagli studi di Milano, io in diretta dagli studi tra virgolette, sì, è uno studio vero e proprio, una postazione, ecco, chiamiamola così, che si trova al centro della hall al Terminal 1 all'aeroporto di Roma Fiumicino dopo il duty free alle partenze.
1: Oh, non potete sbagliarvi, vedete sicuramente la nostra postazione, anzi avvicinatevi così magari facciamo due chiacchiere insieme o comunque ci salutiamo sicuramente. Intanto vi ricordiamo anche che domani alle ore 16 Rnava con il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z dal nostro Nick Giustini, intervista sicuramente molto interessante. Mi accennava la cosa prima il buon Nick, ma non voglio spoilerare nulla, però diciamo che è un documentario interessante anche su le origini magari difficili, no? Di Rnava, però non dico altro. Vediamo domani.
0: Esatto, quindi mi raccomando, non perdetevi l'intervista domani alle 16. C'è Shiva con Bugie.

0: 18:22 minuti all'interno di Generazione Z, qui su Radio Z anche l'ultima di Shiva che si chiama Bugie. Allora, tra poco invece ci racconterai questa novità che riguarda anche un podcast, Carale, siamo curiosi, eh?
1: Esatto, ormai manca pochissimo, aspettate lì che ve la racconto. Abbiamo creato un po' di hype,
0: molto,
1: insomma, è una notizia
0: molto,
1: curiosa, sì, come spesso facciamo, soprattutto quando ci sono gli spazi così dedicati all'aeroporto di Roma Fiumicino.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. Sale il prezzo del diesel in distributori a marchio Eni, il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo, che però non è stato confermato, quindi il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 a 2,25 euro al litro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, provocando la crisi di governo e dimissioni del premier. Non era una questione ideologica, era una questione di umanità, ha detto Sanchez. 12 membri dell'equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco durante il transito nello stretto di Hormuz. I feriti, tra i quali 11 cittadini indiani, stanno ricevendo cure mediche in Oman. Chiudiamo poi con lo sport, con il tennis. Stagione finita purtroppo per Jannik Sinner, che tornerà in campo direttamente nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso sui suoi canali Instagram. Ora meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi, perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Ora di punta per i rientri serali sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo della tangenziale est e Viale Certosa, si impiegano 45 minuti invece dei soliti 15 in direzione di Torino. E ancora sulla 4 tra Pero e Milano Est occorre mezz'ora, il doppio del normale verso Brescia. Per lavori in direzione di Ancona sulla 14 Bologna-Taranto in particolare segnaliamo un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto. Un cantiere in galleria sulla 7 Serra Valle Genova causa un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un chilometro di coda per lavori anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Traffico sostenuto nella capitale con coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al raccordo anulare e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi, code a tratti dalla tangenziale est fino a Tor Cervara sempre verso il raccordo anulare. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Abbiamo ritrovato anche questa canzone del 2022 di San Giovanni, Farfalle, 18:37 minuti su Radio Z, in Generazione Z, dopo tanto hype creato con Alessandro Amato. Adesso sì, possiamo raccontare questa cosa che riguarda anche l'aeroporto di Roma Fiumicino, che riguarda poi nello specifico un podcast. Che cosa?
1: Esatto, lo sapete che all'aeroporto di Roma Fiumicino possono anche essere registrati podcast?
0: Dai.
1: Non a caso arriva la seconda stagione di Fly Me to the Moon, Futuri in arrivo, il podcast di Mundis, la società a cui appartiene anche Aeroporti di Roma, quindi ADR, l'aeroporto di Roma Fiumicino, condotto da Riccardo Luna, dal giornalista Riccardo Luna, composto da 9 puntate. L'interrogatorio, il tema principale del podcast è il futuro, quindi ci si interroga in modo molto attivo e concreto sul futuro, quindi si parla di intelligenza artificiale, si parla di tecnologia, di cyber security, ma anche più semplicemente, tra virgolette, di scuola e lavoro. Quindi in queste 9 puntate ogni volta verrà intervistata una persona diversa appartenente al mondo della ricerca, dell'imprenditoria, figure appartenenti al mondo del CERN, e verranno fatte anche domande appunto molto concrete, come per esempio: nel 2100 i robot entreranno effettivamente a far parte della nostra vita quotidiana? Oppure quanto l'intelligenza artificiale prenderà il nostro posto in determinati ambiti? Certo. Domande insomma di questo tipo, quindi molto molto concrete, quelle che poi alla fine al giorno d'oggi molto spesso ci facciamo un po' tutti.
0: Sì sì, infatti, esatto, anzi domande che ci facciamo veramente noi tutti i giorni, e poi leggendo anche certe notizie, no? Quando si inizia a dire insomma alcuni lavori, esatto, verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, già alcuni vengono già sostituiti, eccetera eccetera, quindi comunque anche temi molto concreti, interessanti, insomma bello bello che venga fatto lì. Veramente quante cose vengono fatte all'aeroporto, cioè tra una cosa e l'altra stiamo scoprendo, dagli sport, i podcast, c'è arte, ci sono opere d'arte ovunque per l'aeroporto, cioè, c'è veramente di tutto, oltre che le cose che uno si aspetta da un aeroporto, no? Però tutto il resto magari non te lo aspetti, invece c'è, no?
1: Bene, sì, molto curioso, dallo sport appunto alla comunicazione, un infatti, mondo che veramente abbraccia tanti campi a 360 gradi.
0: E anche il pianoforte, ricordiamolo, anche oggi...
1: Ero musica.
0: Come sono oggi? Vabbè, dopo me lo dici, Ale, dopo me lo racconti.
1: Più tardi.
0: Tra poco...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: E 18:40, siete su Radio Z ancora con noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Scusate se sembra che io stia urlando, ma qui c'è il pianoforte, suona fortissimo e io sennò non riesco a parlare. Ecco.
0: Altro che DJ set, a cui eravamo abituati a volte il giovedì, quest'oggi pianoforte suonati, quindi belli, belli potenti, mi sembra di capire, volumi importanti, diciamo, ecco.
1: In questo momento sì.
0: Benissimo, benissimo. Intanto, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

0: Proprio così, il sole alle 18:43 minuti qui su Radio Z. Dicevamo prima, insomma, di quest'autunno che è arrivato, però queste canzoni per fortuna ci donano ancora un po' di così, quella leggerezza e quell'atmosfera tipica estiva.
1: Che ci piace, più che altro poi tre mondi diversi, tre culture diverse messe insieme nel brano che abbiamo appena ascoltato. Faccia Nuvola.

0: Kid Yugi con Eroina su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Ho appena visto qui all'aeroporto di Fiumicino un addio al nubilato. Era tanto che non ne vedevo. Non so se le ragazze fossero italiane o meno. Sembrava non fossero italiane, quindi bello, insomma, pensa che bello venire a fare un addio al nubilato in una città come Roma. Scusa, io da romana devo tirare un po' d'acqua.
1: Certo. È verissimo, comunque è vero, di solito li vedevamo più d'estate, però gli italiani, invece è bello che qualcuno l'abbia fatto invece dall'estero verso di noi. Ci sono Maluma e Shakira, Agua.

0: nuova di Maluma insieme a Shakira, questa è Agua, 18:54 minuti. Ricordiamo sempre che c'è anche Querpo invece, che però è con Beyoncé, giusto Ale?
1: Esatto, perché lui ha pensato bene di riuscire a realizzare delle hit con tutte le queen latine che sono in circolazione. Bravo Maluma, bravo Maluma. Ti piace un po' vincere facile, possiamo dire questo. C'è Anna con White Girl Wasted.

0: ti ricorderai.
1: Quanto amammo questa l'ultima notte di Ariete, ritrovata su Radio Z alle 18.59, quanto continuiamo ad amarla, motivo per cui siamo molto contenti del suo ritorno, eh? Ci era mancata Ariete. Sono le 19, però praticamente sono le 19. So, Francesco Taranto, sì, no, che per te i secondi valgono tantissimo, però, però 18.59 si può dire che non le 19. Sì,
2: sì. È vero, e quindi arriva Edoardo e Anna Maria con Aperi Z. A domani, Ale.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao, a domani.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Inizia una nuova puntata di Aperizeta in questo martedì 6 di ottobre. Ottobre comunque, cioè, confermatemelo voi da casa, è il mese dei compresi. Sono tipo nati tutti a ottobre, me compreso, quindi forse è per questo che lo noto. Però ecco, per esempio, manco iniziata la puntata, già mi dicono: oggi è il compleanno di due amiche, Paolo e Liliana, super fan, abbraccio, auguri, compleanni, bellissimo. Però non è per Liliana qua e Paola, beh, veramente una marea di gente che è nata a ottobre. Bisognerebbe fare i calcoli di 9 mesi indietro per capire, io non sono in grado ovviamente, per capire che mese è 9 mesi fa e capire, insomma, vabbè, se siamo capiti. Nuova puntata di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria. Salutiamo, ringraziamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Direi che è il caso di partire con la musica. Giuli, Bresh, da loro, serenamente su Radio Z.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La voce di Bresh, la musica di Giuli, questa è la loro Serenamente qui su Radio Z. Abbiamo aperto così in questo martedì 6 di ottobre, 19:04. Allora, se anche voi avete persone a cui volete fare gli auguri di compleanno, perché come me pensate che sono nati praticamente tutti ottobre, 335 30 10 25. Questo è il nostro numero, arriva Harry Styles.

0: maledetto me.
1: E l'abbiamo seguito in giro per tutti i palazzetti con grande piacere, il signor Fulminacci. Abbiamo sentito questa canzone su tutti i palchi d'Italia, praticamente, Maledetto me, dal suo ultimo album. E a proposito di ultimi album, vabbè, ormai ne abbiamo parlato recentemente, è uscito anche il suo feat con Ariete nel suo ultimo album, quello di Ariete, Tutti tornano a casa, e arriva un altro che ancora non è uscito perché esce tra pochissimo, quello di Sfera Ebbasta. Intanto ascoltiamo la sua Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue, che è in uscita per l'11 di dicembre di Sfera Ebbasta. Questa è la sua Lontano, che lo anticipa. Poco fa abbiamo parlato però dell'ultimo progetto musicale di Ariete. Tra i pochi, devo dire la verità, fit c'è lei, Angelina Mango, qui con Marco Mengoni, Canto d'amore. Senti,

E ce la ricordiamo tutti, questa di Tananai, da quel lontano Sanremo 2022, quando Tananai insegnò alla scena musicale italiana come si perde, diciamo.

importante, qualcuno mi dica che cosa dice alla fine di questa canzone, perché a me sembra che dica tipo RTL alla fine, non so per quale motivo. Dopo andrò a recuperare il testo, anche se non credo che lo troverò, perché è una frase così detta, non è parte integrante del testo. Comunque era Tedua con la sua Blu, arriva Gesù su Radio Z.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo con rientri pendolari che si avviano alla conclusione, ma segnaliamo un chilometro di traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio Villa Literno-Pomigliano e lo svincolo a Cerra-Fragola, conseguente ad un incidente già rimosso in direzione di Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per flussi intensi tra il raccordo della tangenziale S e Viale Certosa in direzione di Torino, e tra Piero e Milano Est code a tratti verso Brescia. Traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo Lenate-Arese e Legnano in direzione di Varese. Per lavori verso Ancona, sulla 14 Bologna-Taranto, segnaliamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Un chilometro di coda sulla 11 Firenze-Pisa, tra Sesto Fiorentino e Pretola, in ingresso a Firenze per la viabilità cittadina congestionata. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code a tratti dalla tangenziale S fino a Torcervara verso il raccordo anulare, e traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: E dal mondo del K-pop ne escono di star gli Jungkook con Latto, la loro Seven, qui su Radio Z alle 19.38 in Open Z. Restate con noi.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Si torna in diretta alle 19.40 qui su Radio Z, no, per i Z con me Edoardo Donna Maria. Non so se state seguendo la nazionale, ma per chi segue sempre la per i Z lo sa, quando c'è la partita ogni tanto si butta un occhio. Ieri altra vittoria per la nazionale di Mancini, che è partita molto bene, a parte la prima sconfitta. Poi sono 7 punti, se non vado errando, in 3 partite, molto, di cui un pareggio con la Francia, è una delle squadre più forti, forse la squadra più forte del mondo. Andiamo avanti con la musica, c'è Cesare Cremonini, Paparazzi.

È l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi qui su Radio Z, quando sono passati 43 minuti dopo le 19. Qualche giorno fa ne parlavamo, alcune canzoni in colonna sonora del nuovo FIFA, io lo chiamerò per sempre così, FC27, in realtà questo è il nuovo nome. C'è finito Safe, andando a memoria con le sue 64 barre di Red Bull, e c'è finita anche questa qui, Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. You played that game.

Gioca facile, Tommaso Paradiso, nel video di questa canzone, un giro panoramico della capitale di Roma. Possiamo vedere Piazza di Spagna, Colosseo, Lungotevere, la scalinata ovviamente anche di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, insomma... Facile fare un bel video così, devo dire la verità, bella anche la canzone I nostri anni dal 2019. Se non volete perdervi i vari video delle canzoni che passiamo qui su Radio Z, c'è la radiovisione, ve lo ricordo, ogni tanto 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky. Arrivano i Bosa con Lose Myself.

Stanno andando forti loro, sono i Boza con la loro Lose Myself qui su Radio Z, 19:54 minuti, in aperizzata con me Edoardo Donna Maria, mentre sta per arrivare una delle canzoni secondo me più ascoltate dell'estate sulla musica di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Z.

Due passi dal cielo, non uno in più, la canta 22 Simba qui su Radio Z. Siamo quasi alle 20 in Aperizzata, insieme a me Edoardo Donna Maria. Grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25, perché io ero convinto che Tedua alla fine di Blu dicesse RTL, invece mi dite che probabilmente dice RTM, che però in realtà era molto vicino, Ryan Ted Mixtape, che sarebbe il nome del suo ultimo album, e devo dire che forse ha un pelino più di senso così. Grazie. Le 20 in punto su Radio Z.

Devo dire, meravigliosa questa canzone, si chiama Still, cantano Karol G con Bruno Mars. 20:04 qui su Radio Z, in Aperiz. Sta per arrivare un artista che mi piace moltissimo, si chiama Madame, e questa è la sua Mama Non Mama.

È uno dei tanti feat di livello del nostro amico Alfa, questo con Manu Chao. A me mi piace, anche se poi nel corso della canzone senti dire: se dormi 8 ore al giorno sono più di 100 giorni in un anno. Ma io una domanda c'ho da farlo: ma chi è che dorme 8 ore a notte? Io vorrei sapere, qualcuno all'ascolto 335 30 10 25 che riesce, superata una certa età, perché da ragazzino dormivo 12 di ore, superata una certa età dorme tranquillo 8 ore al giorno tutte le notti. Per me è ormai praticamente impossibile. Arriva qui su Radio Z un altro feat, questa volta tra Geolier e Achille Lauro, si chiama Per noi.

Achille Lauro passa alla prova del napoletano, la prova di napoletano a scuola, anzi all'università, devo dire, con Gioliego, la loro per noi qui su Radio Z. Arriva un altro fit tra prima stanza a destra e Angelica Bove, si chiama Piccola Magia.

I like the way you kiss me, qui su Radio Z quando sono le 20 e 19 minuti in Aperizeta. Io sono Edoardo Donna Maria, staremo insieme fino alle 21, però prendete carta e penna e segnatevi questo appuntamento speciale, perché domani alle ore 16 Irnava con il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z, probabilmente sicuramente ci parleranno anche del loro ultimo documentario. Intanto arriva Ultimo con La Sua Tutto.

cantanti che vanno anche al cinema dopo Rnava, ultimo, vabbè, lui del suo record, dei suoi record ne parliamo ormai tutti i giorni, insomma il suo tutto, il suo film del concerto che ha fatto a Tor Vergata, ne abbiamo parlato, record di incassi per un film concerto, arriva su Radio Z alle 20:23, I'll Be One, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni. Il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo, che non è stato però confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 a 2,25 centesimi al litro. Passiamo agli esteri. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, provocando la crisi di governo. Le dimissioni del Premier non era una questione ideologica, era una questione di umanità, ha detto Pedro Sanchez. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo hanno annunciato lui stesso su Instagram. È tutto, meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi. Perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia la Sala. Il traffico scorrevole sulla rete con rientri pendolari oramai conclusi. Segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata chiusa verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa comunque è possibile entrare a Ferrara Nord. E ancora fino al 18 ottobre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona-Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e ai soli veicoli leggeri a Carpugnino. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. E sulla 14 Bologna Taranto, Bologna Borgo Panigale resta chiusa l'entrata in direzione di Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile in alternativa Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine segnalo che dalle 22 alle 6 la 1 Milano Napoli sarà chiusa per lavori tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e tra Capua e Caianello in direzione di Roma. È tutto, a più tardi.

0: E questa ovviamente era Annalisa con una delle sue hit dal 2025, Esibizionista, qui su Radio Z alle 20:39.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Si torna in diretta alle 20:40 qui su Radio Z, una per i Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Devo dire, guarda, vi devo ringraziare per il conforto che mi avete dato, perché praticamente i vari messaggi che mi sono arrivati, neanche uno dorme 8 ore al giorno. Siamo arrivati a 6 e comunque si andava addirittura al lavoro freschi come una rosa. Ecco, questo mai. Max Pezzali con Le ali su Z.

Vabbè, con Max Pezzali subito vibes anni 90, 2000. Max Pezzali è tornato, ha deciso di farci questo regalino, le underscore ali, questo è il titolo della canzone. 20:44 qui su Radio Z arriva un'altra immortale, assolutamente, lei è Madonna.

È il beat di Takagi Ketra, canta Lazza, le barre di Lazza, la sua Panico dal 2022, quando sono le 20:52 qui su Radio Z, in Aperizeta. E allora è tornata anche la signora Taylor Swift. Il 25 di settembre è uscito il suo ultimo album, per l'esattezza due dischi, disco 1 e disco 2, The Life of a Showgirl, The Encore, questa che sta per arrivare nel secondo disco, Taylor Swift con la sua Patient Zero.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Forte, forte, mio fratello. Primogenito con la sua scusa Caterina. Tra l'altro, a proposito di primogenito, anche se siamo in chiusura, 8 ottobre, tra due giorni, a Roma, al Monk, c'è il suo concerto. Quindi, insomma, se non volete mancare, andate a comprare subito il vostro biglietto primogenito a Roma. Questa era la sua scusa Caterina, 20:59. Io sono arrivato alla fine delle mie due ore di Aperizzetto. Adesso arriva Alex Morelli da Milano, che starà con voi fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21. Fattore Z.
3: Vedi che un passettino dopo l'altro è un attimo che ci ritroviamo immersi nel weekend, anche se è solo martedì, ma lo stiamo già lasciando alle spalle, ragazzi. Un saluto intanto a Edoardo Donna Maria, che è stato con noi, ci ha portato fino alla dogana delle 21. Da questo momento scivolata verso la mezzanotte con Alex Morelli e con il Fattore Z, con voi che date sempre un contributo importante, prezioso, necessario, aggiungerei. Potrei utilizzare anche tutta una serie di aggettivi che non c'entrano nulla, no? Come sfoggio magari di un certo lessico, perché no? Intanto vi do il numero, il 335 30 10 25, potete usarlo sin da subito, hai capito il lessico, per raccontarmi il vostro martedì sera o quello che ne rimane anche di voi, se siete arrivati alla fine di una giornata anche particolarmente complicata, così vediamo un attimino il rimanometro, non so quanto me ne è rimasta, ecco, così di voglia di arrivare in fondo. Iniziamo da Goya.

0: Goya che con la paranoia sicuramente la sapeva lunga. Il pezzo, quello di Fabri Fibra con i Pinguini, Tattici Nucleari, il primo del nostro Fattore Z. E poi lo dico, se domani dovessi diventare una pop star, uno dei pezzi miei lo vorrei fare proprio con il groove di questa canzone, quella cassa lì. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

21:10 su Radio Z, il fattore Z che ci ha regalato anche Anna con la sua Désolé, un proprio empowerment femminile, e anche il Désolé che è detto, come dire, un po' in maniera ironica, no? Cioè, infatti lei lo dice a un certo punto: beh, non ti chiedo scusa, non sono Désolé, che è un po' come qua, attenzione, come quando uno ti dice: beh, scusa, non è per offenderti, e poi ti offende, no? Quella roba lì dove metti le mani davanti per poi tirare una mazzata. Questa roba qua deve finire, ecco. Siete su Radio Z, è anche il momento di Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song.

Beh, una delle artiste sicuramente più interessanti che sono emerse, devo dire, in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song, alle 21.14, beh, come sempre qui su Radio Z, dove stiamo affrontando l'ultima parte del martedì, quella che è arrivata a fine giornata, che per molti vuol dire anche comfort zone totale. E allora godetevi anche la radiovisione 266 digitale terrestre. Ora Fade, Sfera e Basta. Wow.

Mace con Blanco e Salmo su Radio Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli, sono io con me fino alla mezzanotte. E la canzone nostra, ma c'è una canzone che condividete con una persona molto importante, che potrebbe essere appunto il vostro compagno, la vostra compagna, fidanzato, fidanzata, marito, moglie, che però insomma è, anche se un concetto come dire un po' old school, molto anni 60, amore, la nostra canzone, ecco, però magari è una cosa che si può condividere tranquillamente anche ora. Beh, c'è sempre il 335 30 10 25 e subito Giorgia.

Quelle storie, come dire, molto molto fragili, no? Che vengono raccontate proprio in questa Parafulmini, con appunto il nuovo di Giorgia, di quelle storie dove anche gli errori del passato contano, no? Perché è un po' come se ci portassimo dietro uno zaino e ad ogni situazione, diciamo, un po' complicata, buttassimo dentro un sasso e ce lo continuassimo a portare dietro anche una volta che la relazione passata è finita. Siete su Radio Z, il Fattore Z, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Il pezzo è di Kashmir.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Via Radio.

0: bello, quando ritrovi anche una canzone come questa, quella di Gazzelle. Si intitola sopra Nel Fattore Z, 21 e 38. Siete su Radio Z e rimanete sempre qui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: È un cammino che compiamo ogni sera, quello tra le 21 e le mezzanotte, qui su Radio Z con il Fattore Z, quindi arriviamo proprio alla fine di una giornata, anche per quelli che quando ci arrivano in fondo si sentono un po' dei sopravvissuti. Ovviamente abbiamo il 335 30 10 25 che ci arriva in soccorso, lo potete utilizzare voi quasi come un numero d'emergenza, ecco, poi il bello di poter condividere con noi e con tutti gli altri ascoltatori. Ora Move Joe, questa è Malagi su Z.
6: Because everybody here is so sick. Say my name.

21:43, Malady di Move Joe con la sua vita, diciamo, da animatore, i chilometri macinati nella vita notturna francese, poi il successo, quello musicale, che ci ha permesso poi di conoscerlo e di riascoltarlo qui su Radio Z. Tra l'altro, cosa che molti non sanno, Move Joe è un po', come dire, prende un po' dal Nucci, che è lo slang costa, della Costa d'Avorio, dove Move è un po' il cattivo, mentre Joe è il ragazzo.

0: Ambra di Emiskilla, il featuring di Tedua su Radio Z, 21:50 di martedì, voi al 335 30 10 25. Allora vado subito da Massimiliano, che insomma deve essere veramente esausto, perché dice: ciao Radio Z, la giornata, la mia giornata è durata 72 ore, se le divinità vogliono, quindi diciamo un po' tutte quelle che possono essere immaginabili, è finita. Ok, un abbraccio, questo nostro amico evidentemente ne ha bisogno. Ora Ariete, che bella vita con Angelina Mango.
1: Più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

Che bella vita, il pezzo è quello di Ariete con Angelina Mango, belli anche quei rapporti che vengono evocati, vengono condivisi, vengono ricordati e vengono anche raccontati, no? Poi c'è sempre quel tocco di poesia, la musica che intervengono e magari ti raggiungono proprio lì perché in quella canzone ti ci ritrovi. Siete su Radio Z alle 21.53 e ci sono io che vi porto fin lì, fino alla mezzanotte, mi occupo di voi ragazzi, sono Alex Morelli, arrivano gli Another con Emily Warren e questa si intitola Silver Lines.

0: bello.
1: Questo finale così un po' sospeso, anche le parole lasciano un po' in sospeso, perché la frase non si chiude e quell'accordo lì di, in chiusura della canzone ti lascia un po'. Allora chiudiamolo. Chiudiamolo questa poesia clandestine di LDA e H7, no? Ma tante canzoni appunto hanno un po' questo, questo gioco di lasciarti, di tenerti un po' lì. Siamo arrivati intanto in un bel pezzetto della serata, abbiamo ancora un paio d'ore da vivere e quindi sapete già che fare, state qui. Su Radio Z sono le 22.

La canzone di Puccio Mi e Cristi, Non mi innamorerò, devo dire, soprattutto quando vi parlo di quelle canzoni che parlano esattamente di noi, di voi, e quindi ci possiamo riconoscere, quanti in vuole il Lambo e glielo prendo, faccio i soldi e poi li spendo. Beh, sul fare soldi però li spendere, quello vuol dire, credo siamo un po' tutti campioni del mondo. Sul Lambo comincerei a mettere qualche riserva, ecco, però magari qualcuno di voi potrebbe stupirmi. Siete su Radio Z, il Fattore Z ci regala anche Peggy Goo, Era Star Woman.

Tu con chi fai l'amore? The Colors su Radio Z, 22 e 9 minuti di martedì, questo martedì che porteremo alla fine, diciamo così, della sua lunga vita. Allora, ciao Alex, stiamo tornando a casa da una cena di lavoro proficua, siamo felici, soddisfatti e volevamo condividerlo con Radio Z che ci fa sempre compagnia, Michela e Jonathan. Ciao ragazzi, allora, felice davvero di essere presenti in momenti anche così molto molto lieti, ecco, dal punto di vista lavorativo c'è della soddisfazione che arriva e credo sia condivisa anche con tutti gli ascoltatori di Radio Z in questo momento. C'è sempre il 335 30 10 25, beh, vale anche per le vostre soddisfazioni piccole o grandi di giornata. Intanto Ernia, dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia dedica su Radio Z, la sua, la nostra Milano, ecco, quella di tanti che quando che, vivendoci magari la vedono anche sotto un occhio un po' diverso rispetto a come la vede la gran parte magari d'Italia, spesso legata a un piccolo stereotipo, un po' cementata, sì, ma è vero, c'è anche molto verde, ecco.

come vuoi, la canzone di Joliet su Radio Z, 22:19, sei volte lo stadio, sei volte il Diego Armando Maradona di Napoli, tutto questo però si vedrà a giugno, già tutto sold out, cosa che già molti sanno, evidente, insomma, però chissà che soddisfazione anche per lui, Altre soddisfazioni domani alle 16, Irnava e il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z, sapete già che fare, quindi tutti connessi, arriva Miley subito. Vice Persuades.

Best Persuades dalla Hitmaker, delle Hitmaker, oddio, se la giocano in tanti, secondo me, è in tante. Sto parlando di Miley, naturalmente, di cui spesso abbiamo scherzato.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera, con i primi due voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglia e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Action Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1.000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. E siamo allo sport. Il tennis è stagione finita per Jannik Sinner. Tornerà in campo nel 2027. Su un consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. E per quanto riguarda le news è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi, perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buonasera da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 10 Genova-Savona per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra la 7 Serravalle Genova e Genova Pra verso Savona fino alle ore 5. In direzione opposta tra Renzano e la 26 di Trafori fino alle ore 6. Infine sulla 12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi. La riapertura è prevista verso le 6. Buon viaggio!

0: verso il paradiso.
1: Achille Lauro alle 22.39, sempre qui su Radio Z, nel Fattore Z, con Alex Morelli. Sono io in viaggio verso il paradiso. Situazione, persona amata, lui che si trasforma in un'armatura per proteggerla, ed è un istinto che viene sicuramente un sacco di persone, ecco, e in tante poi ovviamente portano avanti anche questo tipo di atteggiamento in maniera sana, ovviamente non in maniera, diciamo così, un po' ossessiva. Siete su Radio Z, arriva anche Adela e questa è Ain't in LA.

Serena Lady, Adela 2242, Radio Z, ma buonasera Davide, vi sento mentre mi alleno in palestra, quindi salutiamo Davide, rappresentanza di tutto il popolo del workout, quello serale, dove ci vuole comunque tempra, ma anche volontà, costanza e tutta una serie di cose che poi normalmente se già sappiamo. Lorenzo Salvetti, Dero Caddeo, oggetti smarriti.

guance rosso. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 22:50 su Radio Z, in una serata in cui abbiamo toccato anche l'argomento canzoni condivise.
2: Ciao ragazzi di Radio Z, buonasera.
1: Buonasera.
2: La canzone che condivido con quella che spero che sarà ancora la mia fidanzata.
1: Spero.
2: Ed è completamente di Tommaso Paradiso.
1: Eh beh, ma lo speriamo anche noi.
2: Stasera le dedico.
1: Certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Buona serata.
1: Buona serata a te. No, mi piace veramente un po' quella cosa lì, che è un po' il tocco di ironia, che è una bella ciliegina, no? Su tutto un discorso comunque che ha del romanticismo di base. Speriamo comunque, speriamo con te. Arriva Napoleone. Cucù, Marie.

Quel gioco del cocò, no? Quello che si fa quando si è abbastanza piccoli, dove ti diverte anche il fingere di nascondersi, e che è rimasto insieme a tutta quell'estate lì nella storia di Napoleone trasformata in cucù. Marie, 22:54, Radio Z, c'è Karol G.

Mannaggia, quelli che entrano nella tua vita e lo fanno senza preavviso, arrivano, prima arrivano, poi entrano nella tua vita perché evidentemente trovano un pertugio aperto, tu dici vabbè venga a prendere un caffè da me, e dopodiché si finisce quella situazione magari nella quale siete immersi anche da qualche anno, ma questa cosa poi vi va anche bene, ci mancherebbe altro. Era Rose Villain su Radio Z con il featuring di Gue, come un tuono alle 23, ormai alle 23, dai, ve lo dico pure tra poco, state qui. E ve l'ho detto, sono le 23.

Spirituale con l'accento sulla E, il pezzo di Biagio Antonacci con il featuring di Saif. Ed è vero anche che spesso vi ho detto ormai non ci stupisce più alcun tipo, nessun tipo di featuring, o le collaborazioni ormai mescolano mondi lontani, anche anagrafici, e anche in questo caso ho detto ah cavolo, però Biagio Antonacci e Saif, questa non me l'aspettavo. Su Radio Z Clan, questa è Caffè con Ron.

0: La fine del mondo con un altro mondo di Merck & Cray, Montana Naye e Marracash su Radio Z, 23:08 minuti, primo pezzo in italiano di Merck & Cray e poi un video, devo dire, molto suggestivo, anche perché mette un contrasto fortissimo, cioè tutta questa gente, questi ragazzi che fanno festa in un ambiente molto molto decadente e decaduto, come la povera piscina del Lido di Milano. So che c'è il Lido di Milano, ragazzi, cioè magari molti dicono, oh, come il Lido di Milano? Sì, la piscina è zona San Siro, che è stata, diciamo così, un po' abbandonata a se stessa, ci sono progetti, ma questo è un altro discorso. Torniamo alla musica, Annalisa e Madame Amica su Radio Z.
1: Ti ho chiamato

La canzone di Annalisa con Madame, questa amica, questa frase qui che probabilmente in molti risuona anche nella testa. Avrei solo bisogno di un'amica o di un amico. 23:13 su Radio Z, il fattore Z. Voi avete sempre il 335 30 10 25, quindi usatelo, sapete bene che farne. Intanto Bullet Pumps, questa è di BM.

0: Clara Diamanti Grezzi alle 23:19 di questo martedì che porteremo comunque al suo termine naturale, quindi proprio alla mezzanotte. E voi intanto che avete il 335 30 10 25 a proposito di amicizia, ciao Radio Z, siamo Nicky e Arianna. Eravamo partite con l'intenzione di andare a bere in un locale e invece siamo in un parcheggio a chiacchierare qui dalle 8. Ecco, qui c'è veramente quella cosa lì meravigliosa della situazione che scappa di mano e via di chiacchiera infinita. Ora Jimmy Nail.
1: Sopra il beat di Fleccio, vai.

0: tratti la record in uno.
1: Beh, l'immancabile oramai da qualche mese a questa parte nelle playlist sia serali, diurne e notturne di Radio Z, Jimmy Nero e la sua Allora. 23-22 il Fattore Z insieme ad Alex Morelli e insieme a Quevedo ed Elvis Crespo, li mettiamo insieme e arrivano con La Graziosa su Radio Z.

notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto da Solbiade al Bizzate verso Varese e in direzione opposta dallo svincolo Lago Varese e Cavaria fino alle 5, e sulla 9 Lainate Como Chiasso è chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. La riapertura è prevista alle ore 5. Infine rispettate sempre i limiti di

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

bugie di Shiva, anche lui spesso protagonista delle nostre serate, lo è stato nelle nostre nottate, lo è comunque, devo dire, un po' H24, anche nella vita di molti di voi, con anche questa sua bugie. 23:33 su Radio Z arrivano Emma e Fabri Fibra.

0: non sempre bello eppure.
1: Coez, beh, con una di quelle canzoni che riescono veramente un po' a prenderti, a sollevarti quasi, no? Ti fanno sentire un po', respirare quella leggerezza, questa è sempre bello, che abbiamo ritrovato qui su Radio Z alle 23.40, con il fattore Z che il cammino avrà, che è quello comunque che molti di voi già conoscono perché abitudinari, cioè quello che ci porterà fino alla mezzanotte, con la complicità anche delle Che Zai, subito Animal.

Cat's Eye con Animal su Radio Z alle 23.43. Ho dato anche una sbirciata al loro profilo Instagram, così giusto perché mosso dalla curiosità volevo vedere il numero dei follower. Faccio fatica a dirlo, 9.007, così giusto per buttare un numero così leggero. Ora Camilla Magli.

Acquario di ultimo su Radio Z quando mancano 10 minuti alla mezzanotte e poi ci siete voi che mi portate nel vostro delirio. Mi piace molto tutto questo. Allora Giacomo, è possibile aver incontrato una ragazza, averci parlato solo per pochi minuti per caso al supermercato e non togliersela dalla testa? Credo che sì, è lì proprio nei meandri, no, del nostro cervello che succede tutto questo, però evidentemente qualcosa ti ha colpito, e come speriamo che sia reciproco. Ciao Giacomo. Ora il sole.

Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, un'altra di quelle collaborazioni in effetti un po' inaspettate, no? C'è anche il ritorno di Alvaro Soler dopo un periodo che in effetti avevamo un po' perso di vista. Uelo, che insomma è emerso in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e Roy Paci, musicista storico, che però insomma aveva un mondo, viveva in un mondo che noi immaginavamo un po' tutto suo, spesso lo trovavamo appunto nelle canzoni. Ora BTS.

Calcut con Takagi e Ketra, questo oroscopo che poi a un certo punto evoca anche la danza Kuduro, penso che ha avuto veramente un successo pazzesco una manciatina di anni fa. Siamo arrivati in fondo al nostro Fattore Z e anche il martedì lo possiamo archiviare. Domani di nuovo, insomma, ci ritroveremo per chiudere il mercoledì, ci penseremo ovviamente domani. Rimanete connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play e vi voglio tutti qui alle 21 domani sera. Da Alex Morelli, baci.

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.